ogni notte è triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi e poi ti penso ancora, com'eri allora, in quei giorni trascorsi assieme a te.